pesa zilionyesha kutia. Nenu wankanye nono abonye kazi chukuru. Abwana ristia no sono onne bukwa chia uzana bano.

wena wazelo ipenna sonbi amma sasin dio sano ani ge disike na watano makano kuchi ne keseno manu chone nye disike.